0: 94.9, La Mega.
1: Etel, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera, Pantera